Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort. Non si dort.

Cosa per parecchi marche di birra, vestita d'una vecchia gona ed una camicia di ragazzo. Poi, una mattina, lasciando perdere partì,